quello che ti perdona e ti capisce, quello che non ti frega e che non ti tradisce.

0: ricomincerà, sai.
1: Dobbiamo fare l'introduzione.
0: Ah, ho capito, era l'inizio. Ah, benissimo.

0: 17:23.
1: Mambo, mambo, ballano mambo, mambo, o che bel mambo, mambo, e vive il mambo.
2: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: C'ho compassion, sai com'è. Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa. Implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: chiste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece non hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: pagliatone grosso, un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo vuoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di spostare

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli.

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile.

0: Laura Pausini.
1: Thank you everybody, arrivederci.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.